0: Non, pensavo che avevi.
1: You want County, 1041.
0: Perfect. Give me Arthur and 144.